0: misa. ¿Sí sabes hablarme?
1: Ah, sí. Sí.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Ti ho sentito.